0: sono i vaccini.
1: Mi veste, cannate per parlare su pace.
0: Se blocco ne maro ram ram ponce, a me a te razzi così, a te razzi così, a te razzi così.